Sare magare, ha magare, sare ga sa ni pa ni sare magare gare da ni sare ma pa. Tut devat hor na sujai mere mitre.